0: Ciao ragazzi. Sommergefühle wie in Italia. Bei MDR Sachsen-Anhalt.
1: Mein Radio.
0: Mein Zuhause.
2: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.